0: Encarnar pochi nel cammino, cosa vuol
1: dire? Dobbiamo morare. Lengai kitwa elute
2: kanunga kweleke lengaro
3: ye kusangasa iloruwe na jirulie
1: oyala ye oya oyala ye